0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
2: Hey. Energy Bremen, dein Radio, dein Nachmittag.